vedo e guardo e sento nei tuoi occhi quello che tu non mi dici mai, perché per me sei tutto strano.